0: Natuweza mbene ziri chopano. Unaka funika kiewa.
1: Sembeleza. Sembeleza. Amama sembeleza. Sembeleza. Amari nini nini.
0: Yangu jedu ansuri kujia wani.
1: Amari nini. Amari nini. Amari nini. Dokolo. Dokolo. Dokolo.
0: Yamba ni kujia wani.
1: Dokolo.

Nena e pagnanza. A casa mi giusto punge. Tutta misa pomme. A casa giusto cacciuire punge. Buena munca. Buena dirata.